pure un anno volge, io la sua man ti chiesi. Ond dissentisti, ed or che

0: che mai narrasti? Ehi, la ragione adunque smarrì?
1: Signor, quell'esaltato capo voi conoscete?

0: Composer François Couperin's Les Barricades Mystérieuses, performed by the Lodestar Trio. We heard Max Bailey on violin, Olav Luxengård on the Norwegian Hardanger fiddle, and Erik Riedvall going to town on the Swedish Nyckelharpa. And this is Classical WFMT Chicago, 98.7 FM, HD1, online at WFMT.com, and the WFMT app. Collaborative arts programming is made possible by the Richard and Mary L. Gray Artistic Collaboration Fund. I'm Michael Phillips, glad to be with you this afternoon for music for this Saturday. Evening music here on Classical WFMT will bring you Gershwin, Brahms, and Wynton Marsalis, and after that, Folk Stage and the Midnight Special. Listening to Singers is next.
1: Da vino calda la testa, un'altra festa fa preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, ecco con quella cerca menar. Ecco con quella cerca menar, cerca menar, cerca menar. Senza color che l'altra si sia, chi di duetto, chi la follia, chi la levara, farà ballar. Chi di duetto, farà ballar, chi la follia, farà ballar, chi la levara, farà ballar. Tanto parla tra tanto, tanto su quella amareggia, amareggia, o amoreggia. Alla valisa d'una mattina, d'una decina, dei giuventar. Alla mia visa d'una decina, dei giuventar. Se tu mi piazza qualche ragazza, te con quella cerca menar. Alla valisa d'una mattina,